0: Tarchi è stereo.
1: Suena
0: sabroso.
2: E andiamo da Cimperi Graemos. Ora c'è candela. Ciò prenda e pongalo.